0: Digger, ach Digger.
1: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
2: I changed the world.